0: Christopher Cross! How are you? Nice to meet you.
1: Grazie.
0: Grande, grande, grande, grande! Vi rendete conto che capolavoro? Eh? Prima il grande Christopher Cross ci ha fatto sentire Arthur Steam, ma nel 1979 esce questo suo album. È un album clamoroso, se ve lo consiglio ragazzi, andatelo a cercare perché sono un successo dietro l'altro, una canzone più bella dell'altra. E da questo album Christopher Cross adesso ci fa ascoltare Sailing.

0: un'altra standing ovation per Christopher Cross.
1: Complimenti.
0: Christopher, cosa rappresenta per te questo album, questo Fenicottero Rosa? È l'inizio di tutto, di un grande successo?
2: Yes, it represents my dream.
3: Rappresenta il mio sogno.
2: I dreamed, since I was 12 years old,
3: io lo sognavo da quando avevo 12 anni.
2: Of being a musician,
3: sognavo di diventare un musicista
2: e
3: di avere gente che veniva commossa e toccata dalla mia musica. E diciamo che sono entrambe le mie cose, però insomma questo album è il mio sogno.
0: E perché il Fenicottero Rosa?
2: You know, it's funny, my drummer,
3: è curioso, ma è stato il mio batterista a dipingere questa fotografia. L'abbiamo messa sul muro, sulla parete, ed è stato un po' il simbolo del nostro sogno. E l'abbiamo fatto vedere alla casa discografica, a cui è piaciuta, e adesso è diventata la mia mascotte. Da allora, diciamo, questo fenicottero ha rappresentato proprio la mia mascotte, è tutto.
0: Sì, è il simbolo. Quindi, ragazzi, ricordate bene, andate a ascoltare, a cercare questo album, perché tra l'altro un brano più bello dell'altro. E da questo album il primo estratto, grazie, era un brano veloce, forte, che si intitola Ride Like the Wind. Are you ready? Eh? Ride Like the Wind, Christopher Cross.

0: Grazie.
1: Thank you very much.
0: My dear friend. Le grandi ali rosa del fenicottero sono arrivate qua ai migliori anni. Christopher Cross.